Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na eko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chu bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me.

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo.
2: E be ko konsa dia ye mia.
1: Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so.
2: E di sia me.
1: Monday to